Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: Nachmittag.
1: Ihre Lieblingshits.
0: In Südtirols bester Musikmix.
1: Stadtradio Meran.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. Sai, se ti guardassi con i miei

0: in Südtirols beste Musikmix.
1: Stadtradio
0: Meran.
2: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.